0: Flashback, souvenir, souvenir.
1: Il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé

0: Flashback, souvenir, souvenir.
1: Il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé

0: Flashback, souvenir, souvenir.
1: Il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé